0: Puoi sedere.
1: Hai forse detto sì.
0: Nel memoria non lo riesce, non mi non si viene pare. Di casa rete in Fredonus.
1: I'm trying to think of the cars that do a call, but now it should be in front of the garage.

0: 3GB.
1: Quanto ti dico sì?
0: Poi quello che dice sono un po'.
1: I'm going to be here.
0: Call the apartment number.
1: Okay.

0: così.
1: Un crescimento verso la faccia.
2: Place about a 33i, 1824 Widener Place, 33i, 1824 Widener Place, operate on North Medicare.